0: la canasta yorda, la canasta yorda.
1: La canasta yorda, la canasta yorda.